non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo,